0: Sì, stabilire.
1: Sono le cavate generale, cambato.
0: Non ciò che c'è generale.
1: Yeah, io sono fatto il generale, cambato.
0: Non ciò che c'è generale.
1: Yeah, io sono fatto una TikTok.